domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova, Ritmo Italiano di notte.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sono le 4 e 6 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: guardare indietro mai e vai.
1: Vai Alfa, alle 12:19, ben arrivati su Radio Padova Ritmo Italiano. Mi raccomando, restate qui perché sta arrivando ancora altra musica meravigliosa, ma tra poco avremo anche la possibilità di sentire gli aggiornamenti di Info Viaggiando.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Brescia-Est è temporaneamente chiuso in entrata in direzione Venezia e si registrano lunghe code sia verso Venezia, 9 km tra il bivio per la A21 e Desenzano, che verso Milano, 5 km tra Desenzano e Brescia-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo infine code per traffico intenso verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza e per un veicolo in panne verso Trieste tra Palmanova e la barriera di Trieste-Lisert. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, nuova canzone anche per lui in questa estate 2026. Adesso mi voglio rivolgere a tutte le nonne e i nonni che sono all'ascolto da casa o in qualche struttura, o chi ha dei nonni ovviamente che sono belli, vispi e pimpanti, perché vi voglio far sorridere con la storia di questa nonnina 82enne che è riuscita a far cambiare la legge in Minnesota, e adesso vi spiego cosa ha fatto per quanto riguarda le case di riposo. Lei si chiama Anita Lebrun, ha 82 anni ed è nonna di 5 nipoti. Ha sempre amato un buon bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo e proprio per via di questa sua passione è rimasta stupita quando l'anno scorso ha scoperto che la casa di riposo in cui si era trasferita in Minnesota non poteva servire alcolici agli anziani perché non aveva la necessaria licenza. Per questo motivo Anita ha accettato di diventare il volto e la voce di una campagna per modificare questo tipo di legge. Quindi, dopo aver testimoniato per due volte davanti all'Assemblea Legislativa Statale, proprio in questi giorni ha festeggiato insieme al governatore democratico Tim Walz in occasione della firma del provvedimento. Insomma, è andata, ha vinto e il provvedimento è stato soprannominato la legge dell'happy hour dei nonni, e appunto anche nella struttura in cui la nonna Anita vive, insomma, il tutto è andato a concludersi per il meglio. Lei è diventata la portavoce perché dice: scusa, siamo anziani, siamo vecchi, perché non dobbiamo avere anche qui qualche piccola gioia alla vita? Un bicchiere di vino nel tardo pomeriggio per il nostro happy hour, perché no, in fin dei conti? Insomma, ce l'ha fatta, a dimostrazione del fatto che la caparbietà vince sempre. Adesso invece a Radio Padova arriva Emma, La mia città.

È chiaro che questo è il mio parere, ma questa di Gaia, Bossa Nostra, è una delle più belle canzoni di questa estate 2026. E adesso pronte e pronti ad ascoltare qui, durante il Ciao Cri su Radio Padova Ritmo Italiano, una delle tante chicche che vi regaliamo nel corso della giornata. Questa è datata 1978.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: La disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: 12.54 era Rosa Chemical, canzone che chiaramente ha voluto dedicare alla mamma, mamma mi, con l'accento sulla I. Adesso invece sentiamoci insieme questo pezzo dell'anno scorso di Ultimo, Bella Davvero.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Incendio verso le 10 in un appartamento in via Camuffo a Mestre. I vigili del fuoco hanno evacuato inquilini e condomini. Sul posto anche le ambulanze del SUEM 118. Un ciclista di 77 anni è stato travolto ieri a Carmignano di Brenta. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso. L'anziano è stato elitrasportato a Padova. Caccia al pirata. Operazione a Vicenza tra Cimitero Maggiore e Parco Città. La polizia locale denuncia due pusher e sequestra droga e 2.350 euro. Una lettera minatoria è giunta all'ufficio dell'eurodeputata PD Alessandra Moretti, che ha denunciato l'accaduto alla procura di Vicenza. Moretti: non mi spavento, avanti col lavoro. Oggi alle 15 si terranno i funerali di Osvaldo Bagnoli, mister dello storico scudetto del Verona, nella Basilica di San Zeno. Posti in chiesa riservati e strade chiuse alle 12. Previsti la diretta TV e un maxi schermo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Gleno Palma era PES, questa è la canzone, ma soprattutto questo è il momento.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Un regalone, tutta l'estate sarà così insieme a Radio Padova. E sarà bellissimo perché la vostra estate al mare vi aspetta alla Storia Beach di Sottomarina. Una spiaggia pensata per vivere tra relax, sport, divertimento, i campi da beach tennis, beach volley per divertirvi con gli amici, rilassarvi, questa è sicuramente la mia condizione ideale, nell'area adulti con servizi e comfort dedicati. Poi c'è l'area dog friendly che è attrezzata per accogliere il nostro amico a quattro zampe, piscina acqua wellness con idromassaggi e quando arriva la sera il divertimento continua al Village, il parco giochi per tutta la famiglia. Prenotate adesso il vostro pacchetto al centro astoriait.it, ma se siete fortunati entrate gratis in due, state una giornata alla Storia Beach di Sottomarina. Come fare? Basta essere velocissimi, mandare con la parola a Storia il vostro messaggio 328 319 8000. Lo ripeto per le nuove amiche e nuovi amici, 328 319 8000. Buona fortuna.

0: Ciao, sono Giusy e grazie a Radio Padova oggi finalmente ho vinto una giornata alla Storia Beach di Sottomarina. Grazie mille Radio Padova.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano ancora lunghe code tra il bivio per la 21 ed Esenzano verso Venezia ed è chiusa l'entrata.

0: portata di Brescia-Est nella stessa direzione. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code tra il bivio per la 34 e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In direzione Venezia si verificano code tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

colori della mia vita. Zucchero nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 14 e 32 minuti. Siete con Maurizio Modica, si fa un gran parlare in queste ultime ore di allerta. È allerta gialla in tutto il nostro territorio, in tutto il Veneto. Così la Protezione Civile ha dichiarato l'allerta gialla per temporali proprio nella giornata di oggi, possibili forti rovesci nel corso della serata anche, ma da domani ci sarà comunque miglioramento e questa è una buona notizia. Beh, considerando l'intensità dei fenomeni e quanto si rischia ogni volta che arriva un temporale. La musica nei prossimi minuti, quella di Biagio Antonacci, la nuova si intitola You and Me.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
0: Stai ascoltando?
3: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

Era Baby K, Tuca Macarena su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 10 minuti dalle 3 con il nostro buon pomeriggio. Tra poco arriva anche la redazione con le ultime notizie. Ora Fulminacci, questa è Maledizione.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: 64 feriti tra le forze dell'ordine e 6 mezzi della polizia danneggiati durante la manifestazione per la morte di Fakir, l'uomo deceduto domenica a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Quanto accaduto è inaccettabile, è intervenuta così sugli scontri la Premier Meloni, che sollecita ancora vengano accertate, senza sconti per nessuno, le responsabilità sulla morte, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari USA in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche un'infrastruttura Amazon. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France con la 16ª tappa, un cronometro di 26,1 km. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: Questa è Radio Padova.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica di ultimo su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, cominciando da Emma e Fabri Fibra, Antidroga.
1: Tre canzoni in fila.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Incanto di Tiziano Ferro era l'ultima delle tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio, 15 e 13 minuti. Sentiamo anche Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Sto per cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: In negozio scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

La città degli angeli, così Achille Lauro su Radio Padova, ritmo italiano 15:29 minuti con il nostro buon pomeriggio. Per un attimo occupiamoci del nostro territorio, in particolar modo di una città, ma potrebbe essere solo la prima e seguiranno altre. A Verona stop ai monopattini a noleggio, ora quest'ultimo sarà riservato solo alle biciclette. La decisione del comune a seguito delle nuove normative sui monopattini e quelle che impongono non solo l'obbligo di assicurazione ma anche il casco a carico della società di noleggio, per cui d'ora in avanti il rapporto a Verona con i monopattini sarà decisamente incrinato. La musica nei prossimi minuti nel nostro pomeriggio, la collaborazione tra Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, questa è parte

0: Radio Padova.
1: Ritmo italiano.
2: Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica,
2: vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
1: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
3: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
4: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Ciao Sara.
12: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
11: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
12: E usa Therapist.
13: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
13: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
14: La Disco Italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Radio Padova News.
1: Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico. La

0: Accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco, oggi 18 città da bollino rosso che domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano alla periferia di Torino. Non si esclude alcuna pista disposta all'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 16 in punto.
3: Radio Padova.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Samurai J era Flamenco Paranoia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Arriva ora l'appuntamento con le tre canzoni in fila, la prima di Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica.
1: Tre canzoni in fila.

Collaborazione tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Era sabato sera, era anche l'ultima delle tre canzoni in fila. Da 14 minuti abbiamo, direi, brillantemente superato le 4. Buon pomeriggio, c'è Fra Quintale, Aranciata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il Bivio per la 27 verso Trieste e nella stessa direzione tra la rotatoria Miranese e Castellana. Code in direzione Milano tra la rotatoria Castellana e Marghera. Informiamo inoltre che sulla 4 Venezia-Trieste nella giornata di venerdì 24 luglio verranno aperte le nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Posto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Tra due giorni a Tarvisio, giovedì 23 luglio, Radici Festival porta il pubblico dentro una pagina poco raccontata del territorio con Nella storia delle acciaierie Weissenfels. Il ritrovo è vicino alle acciaierie sulla strada verso i laghi di Fusine, per un appuntamento che unisce memoria industriale e paesaggio di montagna. È proprio questo il suo fascino: andare in un luogo bellissimo non solo per guardarlo, ma anche per capirlo meglio, ascoltando quello che è stato. Se vi piacciono gli eventi che rimettono in circolo il passato senza polvere, senza retorica, questa è una proposta molto interessante. L'appuntamento è con Nella storia delle acciaierie Weissenfels a Tarvisio il 23 luglio.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Oh!

Tiziano Ferro con Perverso chiudeva il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Siete su Radio Padova, tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie, prima J-Ax. 1, 2, 3.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova News.
1: Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi in Sicilia, devastante. Rogo a Castronovo, diverse abitazioni sono state evacuate. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

una possibilità, quella di Malika Yan. Siete su Radio Padova alle 19:03. Buona serata, l'appuntamento adesso è con Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme bellissima collaborazione con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, viaggiare. Il tuo messaggio a Radio Padova 328 319 8000.

Io, tu, lei, lui, Michele Bravi qui su Radio Padova, 19:13. Buona serata, come sempre nel nostro appuntamento della fascia dell'aperitivo. Lo facciamo insieme. Andiamo a ricordarci anche questa canzone qua. Il ritmo italiano continua. Vi ricordate? Vorrei cantare come Biagio. Simone Cristicchi.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ti piace questa musica?
1: Siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne